0: Dan FM setia bersama anda.
1: Khob khun kha ti yin di rap fang Kelantan FM.
2: Thank you for